discoteca su Miranda del serpiente, pensar che dissimulando i me puse frente a frente, su Miranda e mi Miranda, de repente si incontrarono Fred Astaire a nostro lato, era estatico e parato, dispare un beso a su bocca, casi se me vuelve loca.